0: leggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio ti dar giù, dal balcone, e del bei garofani in giardine. Cosa sento? Dunque non vado, vedo, vegito, raporato il limone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
1: Sono
0: tutto da qui. Ah, ah, ah, ah.